Io quella volta lì che mi ricordo bene. Il primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo Bandiera Rossa. È stato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutto

ne è rimasto solo uno che ora pensa al suo futuro, proprio come fa un bambino di Pechino, di Seul, solo che ora quel futuro non c'è più.

pervers. Sei della donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso.

data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello muore. Senti cammina per la strada sicura.

cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alla televisione, e non pensiero che passa per la terra.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti?

sono. Andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

Siamo solo noi che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare né ad aspettare.

siamo solo noi. Che tra demonio e santità è lo stesso, basta che si sia a posto, cioè sai che cosa ce ne frega, no? Eh? Ma facciamo colazione ancora tosto il resto.